0: tu sei bello come io che sono bello. Vai, vai, vai, vai.
1: Gesti suoi, santo